Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro.

ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

0: ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Fine settimana denso di appuntamenti politici a partire dalla Premier Meloni, che a Roma ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia annunciando l'arrivo imminente in Consiglio dei Ministri di un provvedimento che introduce per legge un tetto agli studenti stranieri per classe, l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di quelli con problemi gravi di inserimento scolastico, il divieto di burka e niqab a scuola, misura utile sostenibile.

nella Premier per affrontare una questione di civiltà. Per la Lega, dal consueto palco di Pontida, a fronte delle tensioni interne, il leader del Carroccio Salvini ha richiamato all'unità e ha annunciato proporrà a ottobre di convocare un congresso straordinario per decidere insieme a marciare compatti. A Milano a Nova, la kermesse dei 5 Stelle, Giuseppe Conte ha parlato delle sfide cruciali del nostro tempo. Siamo sull'orlo del precipizio, è il momento di una politica radicalmente e autenticamente progressista. In Germania, con le elezioni regionali, l'ultimo voto del 2026 consegna l'immagine di un paese che cambia e prema le ricette più radicali per uscire dalla crisi e superare le paure che avviliscono i tedeschi. L'ultradestra di AfD ha vinto con il 38% nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, ma è senza alleanze per governare. I cristiani democratici, per la prima volta nella loro storia, non sono entrati nel Parlamento del Land. La sinistra della Linke, invece, ha conquistato Berlino con il 25,7% e opinione diffusa che sarebbe abbastanza da far cadere un cancelliere, ma Friedrich Merz ha preso la parola a sorpresa subito dopo gli exit poll che davano il suo partito ancora in bilico per annunciare esattamente il contrario: non ha alcuna intenzione di mollare. In Russia invece, come preannunciato, il partito di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Alta l'affluenza, al 56%, superiore al dato del 51,7% del 2021. Nel frattempo, il leader ucraino Zelensky fa sapere di aver parlato con il presidente statunitense Trump. È stata una conversazione importante, abbiamo avuto modo di discutere di molte cose, afferma, annunciando l'intenzione di incontrarsi a New York. Stiamo lavorando insieme al team americano, aggiunge, e siamo pronti a intraprendere passi davvero seri. La cronaca: è accusato di omicidio il 35enne di Cuneo, ha sparato contro un gruppo di ladri sorpresi nel cortile di casa uccidendone uno. La vittima, inizialmente descritta come un uomo dell'est Europa, è stata identificata. Si tratta di un 36enne di origini albanesi con precedenti per reati contro il patrimonio. Gli altri componenti della banda di malviventi sono invece riusciti a fuggire. Lo sport calcio: con la quinta giornata di Serie A, San Siro finisce 3-0 tra Milan e Lecce, con i rossoneri che arrivano alla sosta meno 2 dal terzetto di testa, Roma, Inter e Lazio. Successo casalingo anche per la Juventus: Atalanta battuta 2-0, il Como cede 2-0 al Frosinone, il Parma sconfigge al Tardini il Genoa 2-1, pareggio 1-1 invece Fiorentina e Napoli. Gli europei di volley maschile: l'Italia batte 3-0 la Danimarca, mercoledì ai quarti sfiderà la Finlandia. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Beh, è il 21 di settembre e generalmente questa è la data dedicata all'autunno. No, no, arriverà il 24, quindi ancora qualche giorno d'estate, non solo con temperature ma anche da calendario. Buongiorno da Ida Di Martino, bentrovati e soprattutto buon inizio settimana. C'è Walter Gentile con noi e cominciamo subito questa mattinata con Giorgia, la sua Vivi Davvero.

Giorgia, vivi davvero? E siamo partiti, sono le 7:05 minuti da questo momento, dimentichiamo tutto il weekend, è andato, basta, e ci proiettiamo verso il futuro. E verso il futuro qual è? È quasi la fine di questo mese, cari miei, quindi avremo tempo per parlare dell'autunno, cercare di capire anche dal punto di vista meteorologico che cosa avremo, ecco, dopo un'estate di fuoco, che stagione ci aspetta. Vabbè, intanto ben trovati, cominciamo insieme anche oggi, discuteremo di vari argomenti. In primo piano il nostro focus è dedicato a quanto è accaduto a Centocelle la settimana scorsa, venerdì scorso, con lo studente che ha accoltellato la sua insegnante. Ecco, si stanno leggendo delle cose veramente incredibili e molto inquietanti, quindi il coinvolgimento in gruppi suprematisti, gruppi particolari, e quindi social sotto sul banco degli imputati. A bordo con noi viaggerà il professor Alberto Pellai, che da tempo appunto si batte contro lo scrolling e l'uso indiscriminato dei social da parte degli adolescenti. Ne parleremo alle 8:10.

allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: E questa era Dito nella piaga. Che fastidio, grazie per i messaggi che state inviando. Buongiorno Sonia e buona giornata anche a te, Luisa, Tobia. 347 49 00029. Continuate pure a scriverci. Adesso invece ci spostiamo in edicola, vediamo le prime pagine dei giornali e vediamo il Corriere della Sera in apertura. Tetto agli stranieri in classe, la Premier e la stretta sulla scuola. Stop al burka, Salvini dice congresso ad ottobre, l'annuncio di un decreto e l'affondo su Schlein, l'opposizione sta solo facendo propaganda. E vediamo poi a centro pagina la cronaca con la foto info, i ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato per omicidio. Il fatto è accaduto a Cuneo, il 35enne svegliato nella notte, la vittima non era armata. Di spalla le elezioni in Germania, avanzano AfD e sinistra, Merz un disastro ma non mi dimetto, elezioni a Berlino e Mecklenburgo. E vediamo anche la Pomerania, queste le ultime notizie, la prima volta fuori dal Parlamento regionale, AfD vince con il 38,2%. La Repubblica, l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, invece la Duma e di Putin, un voto farsa a favore della guerra. Scuola di propaganda. Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe. I presidi dicono norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini. Le opposizioni insegue Vannacci. E vediamo il Sole 24 Ore in apertura, famiglie servono in media 20 stipendi per ripagare i debiti, questo per quanto riguarda mutui e prestiti. A Trento e Rimini i finanziamenti pesano oltre 30 mensilità, Frosinone e Biella in coda, il rialzo dei tassi provocherà altri aumenti. E per quanto riguarda l'acquisto della casa, sono previsti rincari fino a 540 euro all'anno sui nuovi contratti. Il Mattino, viola di rabbia, l'apertura dedicata al Napoli. A Firenze raggiunto il Napoli dopo il vantaggio di Gilmour, 1-1 il risultato, la sferzata di Allegri, voglio più cattiveria. E anche qui troviamo poi la scuola, tetto agli stranieri, con le parole della Premier Meloni, saranno vietati burka e niqab. Schlein, Giorgia insegue la remigrazione di Vannacci, il generale andava fatto prima. La Germania, Merz, disastro CDU ma non lascio, AfD prima in Pomerania, Berlino avanti la Linke. E vediamo le pagine locali, Repubblica, l'edizione di Napoli, la protesta della sanità privata, scontro con la regione sui fondi, da oggi case di cura ed ospedali fermano i ricoveri per chirurgia e riabilitazione, inadeguate le risorse messe a disposizione, Fico commenta potenziare il settore pubblico. E poi il Napoli, Gilmour illude ma con la Fiorentina è soltanto un pari, 1-1 il risultato. Anche il ciclismo, il Giro di Campania che volata al plebiscito. E c'è il Mattino, la prima pagina di Napoli, Posillipo movida impazzita, traffico fino all'alba, via Petrarca in migliaia occupano la carreggiata, scooter sui marciapiedi e residenti prigionieri, caos quando gli agenti vanno via a mezzanotte. E c'è l'intervista all'assessore di Jesu, è un problema di ordine pubblico, ora serve un piano interforze ad hoc. Regate, rinasce Castel dell'Ovo, America scappa, la fortezza ospiterà monitor e sale di rappresentanza dei neozelandesi. Da giovedì si entra nel vivo con le gare, torna a splendere l'isolotto di Megaride, restauro rispettato. E arriva anche l'Amerigo Vespucci, visite gratis, il veliero ormeggiato nel porto di Napoli. Chiudiamo adesso con le pagine sportive, vediamo la Gazzetta, rieccoci Milan e Juventus alla sosta, a -2 e -3 dalla testa. E vergogna allo stadium, la curva bianconera si volta durante il ricordo di Mazzola. La condanna del club, ingiustificabile. E poi in alto, Inter sei favorita, ma prende troppi gol. La Roma è vicina e la Lazio non è lì per caso. A parlare Fabio Capello. Como niente primato, la sorpresa, il Frosinone, Alvini batte anche Fabregas. E chiudiamo con il Corriere dello Sport. Lucio sembra vera, Atalanta affondata ma Sarri accusa, il Milan si risveglia e quindi la Juve cresce, Spalletti vince 2-0 contro la Dea, Amorim riparte e batte 3-0 il Lecce. Frenata Napoli, Allegri si illude, Vanoli lo riprende. E c'è il capolavoro Frosinone, Alvini sogna, Fabregas sbatte. Ed è tutto con la rassegna stampa, ritorneremo domani in edicola, tra poco Nico Schiodetto per le previsioni meteo.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Buona giornata a tutti gli amici di radio Kiss Kiss Italia, da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Tendenza per questa giornata di lunedì: con l'anticiclone interessare il Mediterraneo, l'Italia vivrà una giornata sostanzialmente stabile, ancora della variabilità diurna sull'Appennino meridionale, sulle zone montuose di Calabria e Sicilia, dove potrebbe innescarsi qui qualche sporadico temporale. Altrove più sole anche sulla Campania, insomma giornata simile estiva con temperature prossime ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
0: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
0: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
0: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
0: Aperti la domenica mattina.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.

Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.

toccherò tutti i colori della mia vita. Buongiorno e facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano Matteo. Ce lo scrive Matteo da Manfredonia, un augurio speciale per me e per tutte le persone che hanno questo bellissimo nome. Ecco, Walter aggiunge anche gli applausi. Naturalmente, tanti auguri anche da parte nostra. Caffè? Cornetto, facciamo colazione, non so, arriveranno adesso negli uffici. Quanto è diffuso il nome Matteo? Poi dopo magari lo vedremo. Intanto facciamo poi il punto di queste prime 5 giornate di campionato di Serie A, soprattutto perché adesso c'è la sosta, sappiamo che la nazionale avrà degli impegni con la Nations League, quindi sono 2 i turni che salteranno appunto le squadre. Ma di che cosa si parla? Si sta facendo un bilancio sul VAR. Ragazzi, ma dov'è finito? Allora, si applicava questa tecnologia per qualsiasi cosa e guardare una partita era diventato veramente estenuante, cioè c'erano delle interruzioni continue. Adesso siamo passati all'esatto opposto, cioè praticamente questa VAR non esiste più e ci sono degli episodi che stanno facendo discutere, soprattutto falli con rigori dati o non dati, quindi con contestazioni varie, che voglio dire, siamo alla 5ª giornata di campionato, va bene, ma quando si arriverà tipo alla 30ª giornata e quindi ogni punto vale per la Champions o vale anche per la lotta a scudetto, sarà sempre così tranquillo discutere di quello che accade in campo? Intanto oggi a Lissone ci sarà una riunione a cui sono stati invitati anche i dirigenti dei vari club, gli allenatori, proprio per fare il punto e dire: ma per me era così, per me era cos'ha, e si vedrà. Fatto sta che da più parti il VAR spento, meglio, sì, insomma, viene chiesto di riaccenderlo. Pensate un po'. Ma quanto è piccolo.

0: che bella vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: E Nada nel 1983 raccontava di questo colpo di fulmine in un locale notturno che si chiama Il Sassofono Blu, e quindi c'è questo senso di attesa, di solitudine, di spensieratezza. Il pezzo è Amore Disperato.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: www.radioradio.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
0: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Oggi sono io. E a proposito del nome Matteo, visto che oggi si festeggia, stavo dando un'occhiata un po' alla sua diffusione in Italia. Secondo l'Istat è il quinto nome più usato, più dato ai bambini, questo nel 2025, cioè resiste, c'ha proprio una sua posizione radicata in classifica. E guardando le regioni, in Puglia è il primo nome, cioè la Puglia è la prima regione dove si dà questo nome. Ma come mai c'è questa diffusione? La seconda regione in Italia è la Lombardia, ecco, una al nord, l'altra al sud, e poi va insomma a diminuire come diffusione nelle altre regioni. Ecco, questa è in pratica un po' la storia del nome Matteo. Incredibile, in Puglia è ben radicato. Noi tra poco andremo anche in redazione per le ultime notizie. Nel frattempo i vostri messaggi al 347 49 00 29.

mai più. Gennaro ci scrive da Maiori e ci dice: San Matteo è il santo patrono di Salerno. Ah, e allora sì, infatti, quindi è festa grande oggi a Salerno.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li

tardi sarai l'ultimo a sfumare. Eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

0: ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano le elezioni regionali in Germania. Anche in Mecklenburg-Pomerania l'estrema destra di AfD ha vinto raggiungendo il 38% delle preferenze, ma è senza alleanze per governare, mentre i socialdemocratici dell'SPD sono arrivati al 36%. Crolla invece la CDU, il partito del cancelliere Merz. È un disastro, sono responsabile, ha dichiarato Merz, che però non annuncia passi indietro. Nell'amministrativa a Berlino la sinistra della Linke ha vinto con il 25% davanti alla CDU e all'AfD. Resta alta la tensione in Medio Oriente, rientrato in anticipo alla Casa Bianca, Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Sto decidendo se e quando farli saltare in aria, è meglio che si comportino bene. Il tycoon si dice disponibile a incontrare il presidente iraniano Pezeshkian dopo l'attacco degli Houthi yemeniti vicino a Riyadh. Intanto Washington ha diffuso un'allerta ai cittadini americani della regione. In Italia con la politica, con i tanti appuntamenti di ieri a Roma Phoenix, la festa di gioventù nazionale, Giorgia Meloni ha annunciato un provvedimento in Consiglio dei Ministri con cui introdurre il limite di studenti stranieri nelle classi e il divieto di indossare il burka. All'annuale raduno della Lega Pontida il leader Salvini ha dichiarato che chiederà un congresso straordinario ad ottobre, e a Milano a Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte ha parlato di priorità alla crescita e agli stipendi degli italiani e ha raggiunto quasi il 92% dei consensi per il no alle armi all'Ucraina. La cronaca: è indagato per omicidio il 35enne che la notte tra sabato e domenica a Ballisse Rodalba, in provincia di Cuneo, ha sparato con una pistola regolarmente detenuta, uccidendo uno dei ladri sorpresi a rubare nel cortile della sua casa. La vittima è un 36enne albanese con precedenti. I complici, forse altri 4 o 5, sono fuggiti. A Colle Beato, in provincia di Brescia, un 12enne ricoverato in pericolo di vita dopo essere stato investito da un autobus. Il ragazzino stava rincorrendo il pallone che gli era sfuggito in strada quando è stato travolto dal mezzo sulla carreggiata. Lo sport calcio: su tutti i campi della Serie A è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. E nella domenica della quinta giornata di campionato il Milan ha superato il Lecce 3-0, la Juventus ha battuto l'Atalanta 2-0, Fiorentina e Napoli hanno pareggiato 1-1, il Frosinone ha sconfitto il Como 2-0, vittoria anche del Parma sul Genoa per 2-1.

Europei di pallavolo, a Torino l'Italia agli ottavi ha sconfitto la Danimarca 3-0. Gli azzurri di De Giorgi mercoledì ai quarti affronteranno la Finlandia. MotoGP, Pedro Acosta ha conquistato la sua prima vittoria in una gara lunga. Nel Gran Premio d'Austria sul circuito di Spielberg, lo spagnolo della KTM ha trionfato precedendo le Aprilia di Martine Bezzecchi. La MotoGP torna il 2 ottobre per il Gran Premio del Giappone. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.

0: Radio Kiss Italia presenta Il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: Benvenuti a bordo, cari passeggeri, eccoci qui in questo inizio settimana per un nuovo viaggio insieme. Salutiamo intanto Maria Grazia che scrive: auguri a mio figlio, ero indecisa tra Matteo e Lorenzo, quando l'ho visto ho detto ha proprio la faccia di chi si deve chiamare Matteo, è proprio un dono di figlio. Qual è la faccia che ti ha ispirato? Questa è un'altra cosa che incuriosisce. Tra poco parleremo di un fatto di cronaca accaduto venerdì. Ora Malika Yane.

0: Elisa a bordo del treno delle 8. Parliamo di quanto è accaduto la settimana scorsa, l'aggressione terribile da parte di un ragazzo di appena 13 anni che ha preparato l'aggressione alla professoressa, l'ha coltellata. Tutto questo ripreso anche da un video, in un video che poi ha pubblicato sui social, è stato ripostato tante volte, e quindi sullo sfondo questo mondo digitale fatto di violenza, di emulazione, di comunità estremiste, anche a ricerca di consenso. Le ultime notizie purtroppo aprono interrogativi ancora più inquietanti sul ruolo della rete e sulla fragilità degli adolescenti davanti a certi contenuti. E questa mattina ne vogliamo parlare con il professor Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva e da sempre attento proprio alle conseguenze dei social sugli adolescenti. Professor Pellai, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Professor Pellai, avremmo dovuto semplicemente parlare, no, del Kids Act che è stato approvato dall'Unione Europea, quindi i ragazzi under 13 che non possono accedere ai social. E poi arriva questa notizia che alza ancora di più l'asticella per quanto riguarda l'aggressività degli adolescenti con quello che abbiamo visto.
1: Ma sì, la preadolescenza in realtà è proprio un'età esplosiva, è un'età fragile, perché ancora nella mente dei nostri figli e figlie mancano dei pezzi, non sono maturati i funzionamenti cognitivi, che sono quelli che poi forniscono la capacità al soggetto di regolare i suoi stati emotivi, di funzionare bene nel principio di realtà, di prevedere le conseguenze delle proprie azioni, dei propri gesti. Quindi quello che accade in preadolescenza è che tu sperimenti nella tua mente spesso un'onnipotenza che ti potrebbe spingere a fare qualsiasi cosa, e hai bisogno di vivere in un contesto che limita, transenna quella percezione di te onnipotente, e che giorno dopo giorno ti educa anche ai valori etici, ai valori umani, alla solidarietà, alla cooperazione con l'altro. Quello che accade nel mondo dei social media è che i nostri figli e figlie portano questa fragilità dentro un ambiente che in realtà educa esattamente all'opposto, ed è per questo che quello è un ambiente tossico e che poi c'è bisogno di qualcosa come le Kids Act, di regolamenti, di leggi che proteggano i nostri figli dall'accesso ad ambienti che non sono assolutamente adatti ai loro bisogni di crescita.
0: Beh, insomma, questo poi è avvalorato anche dal fatto che le notizie ci raccontano, gli investigatori stanno verificando se questo ragazzo sia stato avvicinato e forse arruolato online dai gruppi suprematisti con chat comunità che esaltano la violenza. Quindi il fatto di essere stato considerato una sorta di protagonista, di sentirsi un protagonista, in che modo ha influito questa comunità virtuale sulla rabbia, sulla frustrazione di questo ragazzo, trasformando tutto questo in una sorta di missione?
1: Ma il dato di fatto è che appunto in preadolescenza siamo tutti ancora molto fragili, cioè non sappiamo chi siamo, e in realtà siamo circondati da un mondo che esalta tantissimo il valore dei vincenti. Cosa vuol dire essere vincente oggi? È molto diverso dall'essere vincenti di 40 o 70 anni fa. Un tempo vincenti erano i calciatori, un tempo vincenti erano i medici e gli ingegneri. A seconda dell'epoca storica in cui sei nato e cresciuto, i modelli di successo hanno in qualche modo generato anche le tue fantasie identitarie. Ecco, oggi i vincenti per un maschio sono spesso soggetti molto prepotenti, dove la prepotenza vale molto più della competenza, e quello che accade a ragazzi così fragili è che, non avendo un'identità probabilmente ben definita nel mondo reale, entrano in un mondo virtuale dove sono agganciati, e qua dovremmo anche capire per quale motivo là fuori nel mondo virtuale ci sono altre persone adulte, magari fragilissime, che si prendono il potere su soggetti così, esatto, fragili, e li direzionano a fare azioni così terribili.
0: Ma professor Pellai, noi ci sentiamo spesso, ne parliamo spesso di queste problematiche, anche con lei li affrontiamo nei nostri appuntamenti, nei nostri viaggi, e abbiamo sempre tirato in ballo anche i genitori, abbiamo detto che la responsabilità era dei genitori. Alla luce di tutto questo, quanto effettivamente la responsabilità è dei genitori, quanto invece è di coloro che gestiscono questo mondo così potente, così, così angosciante, che è quello dei social, così rischioso?
1: Ecco, questo è stato il dilemma imperante degli ultimi 10 anni, perché noi abbiamo ascoltato davvero per tantissimi anni la narrazione che quando i ragazzi fanno cose così terribili è fondamentalmente perché i genitori non li hanno saputi educare. Devo dire che negli ultimi 2 o 3 anni c'è come la percezione che il genitore può anche provarci a fare il buon genitore, ma poi quello che accade è che nelle stanze dei nostri figli noi non siamo lì sempre tutti i minuti delle loro vite, nei loro mondi virtuali, noi non siamo lì dentro, e per la prima volta oggi si parla invece di responsabilità enorme, oggettiva, delle piattaforme, che nel momento in cui diventano luoghi preferenziali in cui i minori passano dalle 3 alle 6 ore al giorno, devono dotarsi di una responsabilità etica e anche educativa che richiede a loro sforzi molto maggiori in termini di protezione del bisogno di crescita, del bisogno di cura, del bisogno di educazione dei nostri figli e figlie. Questa è la grande rivoluzione proprio degli ultimi 2 anni. Improvvisamente la narrazione include anche la responsabilità delle piattaforme, e se ci pensiamo bene, nella vita reale, molti adulti della vita reale che potrebbero far entrare un minore in una sala giochi, che potrebbero vendergli alcol, che potrebbero vendergli tabacco o sostanze psicotrope, dalla legge vengono puniti se permettono a un minore di entrare in un comportamento a rischio.
0: Ecco, quindi perché farla franca, no?
1: Cioè, esatto. Questo non era mai accaduto alle piattaforme, che erano sempre state zona franca, ora non più.
0: Esatto. Allora, intanto questo Kids Act è già un ottimo punto di partenza. Poi chiaramente, professor Pellai, lo sappiamo, bisogna capire in che modo si va a verificare l'identità di chi accede ai social, di come magari potrebbe essere raggirata una misura a tutela dei minori. Quindi seguiremo e magari ritorneremo da lei appunto per riparlarne, se le fa piacere. Intanto grazie di aver viaggiato con noi, professor Pellai, le auguriamo una buona giornata.
1: Grazie mille anche a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie dunque al nostro ospite. Beh, insomma, un argomento davvero molto spinoso. Se volete potete scriverci al 347 49 00 29.

0: Carboni, la mia città su Radio Kiss Kiss Italia. Abbiamo parlato della responsabilità dei social, delle piattaforme in quello che è accaduto a Centocelle. Questo ragazzo che ha preparato tutto l'aggressione alla sua insegnante, riprendendosi, andando in diretta con un video che è veramente inquietante. E poi la cosa più inquietante è che dall'altra parte c'era chi ha ripostato questo video. Adesso bisogna capire chi fa parte della community dove lui parlava, con chi erano queste persone. Intanto Max ci dice questo.
1: Buongiorno. Beh, magari queste piattaforme potrebbero fare due cose importanti per questi nostri fanciulli. La prima, evitare le live, in modo che non si possono fare cose in dirette, e la seconda, fare la verifica di questi video che si postano prima di farli andare in rete. Che ne dite?
0: Ogni idea è buona. Alla fine sono le big tech che devono darsi una regolata, perché è sotto gli occhi di tutti, no? Quello che sta succedendo. Penso che sia sfuggito di mano un po' la faccenda.

0: vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato Dolce Riserva Ferrarini, al taglio, a 1,49 euro a letto, solo nei punti vendita di Campania e Calabria.
3: C'è un posto dove il relax prende forma, dove il design incontra la qualità. È Del Sole Sofà, il regno dei divani italiani. Vieni a toccare con mano comfort e convenienza. Scopri tutti i nostri showroom su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
5: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
6: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
7: La scelta giusta è Baiano Casa.
6: In che senso?
7: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
8: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
9: Autoscala, guida il tuo futuro.
10: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

0: solo ieri Eros Ramazzotti ha viaggiato a bordo del treno delle 8.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Per un'ora d'amore, oggi, cosa saremmo disposti a dare? Walter Gentile che si agita, però intanto nel 1975 i Mattia Bazar lo cantavano in questo loro grande successo, appunto, Per un'ora d'amore.

Mattia Bazzar per un'ora d'amore. Salutiamo Angelo, ma buon viaggio, sei diretto verso zone costiere perché vedo il mare, e Michele che viaggia con noi, buona giornata, grazie di essere a bordo. Abbiamo parlato di social network, di responsabilità che hanno in quello che accade a questi ragazzi. Adesso insomma è stato riconosciuto anche dal Kids Act e quindi devono prendere coscienza, devono cambiare qualcosa queste piattaforme. E c'è un'iniziativa contro il doom scrolling, cioè proprio contro questa abitudine di scorrere compulsivamente i feed dei social network, che arriva da Singapore. Cosa ha deciso il governo? Ha lanciato una campagna che prevede piccole ricompense in denaro per i cittadini che leggono un libro almeno 15 minuti al giorno. Quindi pensate un po' alla rivoluzione, lasciare da parte i social e mettersi a leggere un libro, che poi è un viaggio ma tanto più bello di quello che in maniera sterile offre una piattaforma. Ad ogni modo, ognuno poi de gustibus. La campagna è stata organizzata insieme al Consiglio Nazionale delle Biblioteche di Singapore. Come funziona? I cittadini possono registrarsi e accumulare dei punti che poi vengono riscattati. Ogni sessione di lettura da 15 minuti che viene registrata viene premiata con 20 monete virtuali, e dopo averne accumulate 1000 si richiede la ricompensa in denaro, che è simbolica perché si ottiene un dollaro di Singapore, ovvero 70 centesimi, e bisogna registrare 50 sessioni di lettura, massimo una al giorno. Chiaramente questo non è rivolto, appunto, non è un'iniziativa per fare arricchire, è un'iniziativa proprio per sensibilizzare alla lettura. E scusate se poco, dai dati Oxe è venuto fuori che proprio i ragazzi di Singapore nell'ambito della lettura sono i più bravi, cioè sono molto competenti. E allora ecco anche la spiegazione, perché leggere ad ogni modo fa bene.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

Daniele con la sua Sara alle 8:47. Buongiorno, buon inizio settimana a tutti voi. Abbiamo parlato dell'iniziativa di Singapore premiare e pagare, anche se simbolicamente, chi legge almeno 15 minuti al giorno. E perché leggere fa bene? E ad avvalorare questa affermazione c'è una ricerca, uno studio scientifico molto importante che è stato realizzato dalla Cambridge University e pubblicato sulla rivista accademica Psychological Medicine. Cosa ci dice questo studio? Che leggere fa bene alla salute, ma leggere per il puro piacere, quindi non quella lettura imposta, magari sappiamo, a volte soprattutto a scuola, però leggere un romanzo, un saggio di qualsiasi genere, fantasy, gossip, romanzi da spiaggia, i classici della letteratura, ma anche semplicemente riviste, giornali, ecco, fa bene al corpo, quindi elimina lo stress. E questo fa bene a tutte le età, dai bambini agli anziani. L'importante, secondo questo studio, è acquisire l'abitudine di avere appunto questo libro tra le mani, e poi al resto provvedono le pagine a curarci. Quindi non è più soltanto un modo di dire: leggere un libro cura l'anima, adesso cura anche il corpo un buon libro. E a questo punto, cari passeggeri, che cosa avete letto quest'estate? Tra poco noi torneremo con l'appuntamento Freschi di Stampa, però parliamo delle vostre letture fatte quest'estate. 347 49 00 29. Anna con la sua White Girl Wasted.

Gatti Droga, Emma e Fabri Fibra, concludiamo qui il nostro viaggio di inizio settimana. Domani a bordo del treno delle 8 alle 7 in punto. Buona giornata e buona settimana da Ida Di Martino. Baci.

0: Ci siamo noi con il feeling, noi di Made in Italy.
1: Made in Italy.
0: Signori, su questa meravigliosa radio.
1: Radio Kiss Kiss Italia.
0: Buongiorno, benvenuti, come va? Oggi è lunedì 21 settembre e noi siamo quelli
2: di Italy.
0: Quelli di Made in Italy anche per questa giornata e anche per questa settimana. Iniziamola bene questa settimana. Com'è andata? Com'è andata? Almeno come è andato il weekend, ma come è cominciata la settimana? Diciamocelo subito. Walter Gentile in regia vi sta salutando, io sono Pino Belmonte, insieme fino alle 13 iniziamo con

0: tutta la vita.
1: Ma non è che la citazione del famoso uomo politico Casinò, è un'altra, è Casini per dire cose sotto sopra, cose. Signori, Gue Peghegno con Marques insieme, due tatuati che hanno cantato questa canzone che apre insieme ai Ladri di Biciclette, con Ladri di Biciclette, Made in Italy di questa giornata, di questo lunedì. 347 49 00 29, dai, raccontateci un po' della vostra giornata, fateci un po' di compagnia, perché no, commentate, smentite o confermate questa notizia. L'Italia, signori, l'Italia, il paese più bello del mondo, diciamocelo chiaro e tondo, l'Italia è il paese con il più alto tasso percentuale di tatuati al mondo. Questo non vuol dire che abbiamo i più da noi ci sono più tatuati che persone non tatuate come me, però percentualmente siamo il popolo più tatuato, il 48% della popolazione mediamente adulta, dico mediamente perché l'età media del tatuato in Italia si è abbassata, addirittura stiamo parlando di minorenni al di sotto dei 15 anni. Non lo so se come la vedete voi, ognuno può dare il suo giudizio, sì, no, cosa ne pensate. E allora è il paese con il più alto tasso percentuale di tatuati, superiamo addirittura gli Stati Uniti, ma questo non vuol dire che ci sono più tatuati rispetto agli Stati Uniti, è la percentuale che sale. Dicevo, si abbassa anche l'età media del tatuato e dopo andremo a vedere generalmente dove andiamo a mettere questi tatuaggi. Io ne ho uno da avanti a me di tatuato, Walter Gentile. E allora anche voi avete tatuaggi, tatuaggi? 347 49 00 29, dai, fatemelo vedere il tatuaggio, si intende.

piccolo, dormi. Era Dormi Veglia, la canzone di Ariete Lusi, che va fuori argomento, però ci stimola da questo punto di vista. Dice: confermate anche voi che ieri in provincia di Napoli faceva un po' caldino? Beh, più che caldino, faceva proprio caldo nel pomeriggio di ieri, e non solo nella provincia di Napoli. E allora, tatuaggi, amiche e amici, è una statistica: l'Italia è il paese con più tatuati al mondo, percentualmente parlando. Il 48% della popolazione ha un tatuaggio. Anche voi ce l'avete? Me lo fate vedere. Il tatuaggio è 347 49 00.

La canzone di Raf rifatta da Laura Pausini, benissimo, perché tutte le canzoni che canta lei sono fatte benissimo. E stiamo parlando di tattoo. L'Italia è il popolo con il più alto tasso percentuale di tatuaggi al mondo, ma addirittura superiamo gli Stati Uniti dal punto di vista percentuale dei tatuaggi, dei tatuati. E allora un po' dei vostri WhatsApp, ma la notizia nella notizia è che l'età media, ecco questo volevo mettere in evidenza, l'età media dei tatuati in Italia si è abbassata al di sotto della soglia dei 18 anni, quindi stiamo parlando anche di ragazzi di 15 anni che vanno a farsi il tattoo. E a proposito di questo argomento c'è il nostro amico Raffaele che conferma, dice è vero che i minorenni sono in forte aumento, ma ci vuole sempre il consenso dei genitori su supporto, su apposito documento firmato. Lo so perché mio figlio ha uno studio di tattoo. Maria che aggiunge, amo tanto i tatuaggi, ma non ne ho nemmeno uno, i miei figli sì, succede sempre così. Conferma anche dei tatuaggi la nostra amica non firmata. Questo WhatsApp firmatevi 347 490 0029. Cosa ne pensate soprattutto del fatto che anche i minorenni hanno i tatuaggi, si fanno i tatuaggi con consenso dei genitori? Scrivetemi adesso anche Renato e Mario Biondi. In fondo

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo €250 al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
6: C'è un posto dove il relax prende forma, dove il design incontra la qualità. È Del Sole Sofà, il regno dei divani italiani. Vieni a toccare con mano comfort e convenienza. Scopri tutti i nostri showroom su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: Sal da Vinci con Per sempre sì.
1: I bellissimi di Kiss Italia.
0: Mese di settembre del 1963 nasceva il mito della Lamborghini. Dopo aver costruito per anni trattori, Ferruccio Lamborghini decise in quel settembre del 63 di puntare sulle auto sportive. Signori, di quell'anno 63, un grande classico di Mina.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è la canzone di Angelina Mango che chiude così questo meraviglioso canto d'amore insieme a Marco Mengoni, a Made in Italy di questa giornata. Un abbraccio a chi ci scrive. Roberto si è fatto risentire e vedere. Un abbraccio, ti voglio bene, amico mio.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
5: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

non capisco perché tutte le volte che fa questa canzone di Fred De Palma, Anita, mi schilla, la testa gira, qui cominciano a girare altre con, nel senso che si mettono a ballare come Ios degli ossessi. Signori, a Made in Italy di questa giornata abbiamo affrontato come sempre con le spalle larghe questo argomento dei tatuati. Siamo il popolo più tatuato al mondo, percentualmente parlando. Forse mi sono espresso male perché c'è chi ci scrive, come la nostra amica, aspetta che vado a recuperare, Diana, che ci ascolta credo dall'Australia, dice non credo che sia un orgoglio che l'Italia è il paese con più, no, non è un orgoglio, abbiamo dato dei dati, scusa il gioco di parole, e volevamo appunto sapere da voi cosa ne pensate di questo dato percentuale, che poi questa notizia ne nasconde un'altra, che si è abbassata l'età media dei ragazzi, stiamo parlando di minorenni che hanno il consenso dei genitori, e un po' di WhatsApp su questo argomento sono arrivati, compreso quello di Diana. Età piccola, piccoli tatuaggi, a me piacciono molto quelli sulle dita, lo dice Antonella. Sì, anche conferma Danilo, dice anche mio figlio mi ha chiesto un tatuaggio quando era ancora piccolo, o meglio quando era intende dire minorenne, ho aspettato i 18 anni per fargli questo regalo, quindi conferma questa tendenza. E chiudiamo l'argomento, ritorniamo alla musica, c'è questa bella canzone di Neck.

1996, quindi un giovane che cantava questa canzone che si chiama Vivere senza te. Adesso Alfa, Gigi D'Alessio, nuova canzone bellissima. Una

La canzone di Francesco Gabbani, Tra le granite e le granate. Signori, tra poco invece collegamento con Trebi Meteo. I nostri amici ci racconteranno come sarà il tempo, magari il caldo, se c'è ancora caldo in giro, fino al pomeriggio di domani. Giusto il tempo di ascoltare anche questa bella canzone di Coez.

0: Kiss Italia Meteo.
1: Saluto gli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Rimonta l'anticiclone, la stagione autunnale è ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma è sempre il caldo anomalo a dominare lo scenario climatico su buona parte del nostro paese. Giornata di lunedì al sud con al più un po' di variabilità su Sicilia e Calabria, con la possibilità di qualche isolato rovescio soleggiato altrove. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare come sempre l'app gratuita di Trebi Meteo.

romantica. Questa è Kintsugi, la nuova canzone di Elisa, prima anche la Giorgia con Spirito Libero, e noi siamo quelli di Made in Italy. Io sono Pino Belmonte, c'è Walter Gentile in regia. Giorgia, dicevamo, Giorgia che ha cantato Spirito Libero d'apertura di questa ora, e da una Giorgia passiamo ad un'altra Giorgia, la nostra premier. Signori, non vogliamo fare politica, però uno dei titoli forti di questa mattinata è questo legato alla scuola, e chiaramente stiamo parlando delle esternazioni della nostra premier, la Giorgia, che ha parlato della scuola e ha detto chiaro e tondo che vuole mettere un tetto agli studenti stranieri nelle classi e nelle scuole italiane. Vuole mettere il divieto del burka, del niqab nelle scuole italiane. Come se non bastasse, ha dato anche un altro provvedimento, ha detto che i genitori dei ragazzi stranieri con difficoltà di apprendimento devono imparare anche loro, genitori stranieri, devono imparare l'italiano. Ma come se non bastasse, se l'è preso anche con il 6. No, il 6 non deve essere di tutti, la meritocrazia se no doveva finire. Però il titolo forte è questo, appunto, il tetto degli studenti stranieri nelle scuole italiane. Io sto facendo una riflessione, è chiaro che tutti questi provvedimenti devono passare per il Consiglio dei Ministri, ma se dovessero passare questi provvedimenti, proviamo a riflettere, la Meloni riuscirà a fare con la scuola quello che non è riuscita a fare la FIGC con il calcio e gli stranieri? Vi ricordate ai tempi quando c'erano solo 3 stranieri nelle squadre di calcio italiane? Poi è arrivata la sentenza Bosman e le squadre italiane di calcio sono fatte da stranieri. Trovatemi una squadra che ha più italiani che stranieri nel suo organico. E Giorgia Meloni potrebbe fare questo, riuscire a fare quello che il calcio italiano non è riuscito a fare con gli stranieri. Ma giusto per scherzare un po', voi cosa ne pensate? Ditemelo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

canzone di Saif, tu mi piaci tanto, tetto ai ragazzi stranieri, studenti stranieri nelle scuole italiane, se ne parla stamattina, è uno dei titoli forti, ma poi divieto anche del burka. Cosa ne pensate, amici, amici, di queste beh, per il momento sono solo esternazioni politiche. 347 49 00 20.

0: Ma che bello il falsetto finale di questa canzone di Blanco che si chiama Los Angeles. Signori, in questo periodo di propaganda elettorale se ne sentono di cotte, di crude, ma il titolo forte di questa mattina è che la nostra premier ha detto che vuole mettere le mani sulla scuola, ha detto che addirittura vuole mettere il tetto di stranieri nelle scuole italiane. Via il burka, via il burka. Cosa ne pensate voi? 347 49 00 29. Intanto vedo che Walter è già pronto con un audio. Prima dell'audio andiamo con qualche WhatsApp della nostra amica Maria Clara, che dice: benissimo, io da brasiliana mi sono dovuta adeguare anche loro senza burka, e quindi lei è favorevole al divieto del burka nelle scuole. I bambini non sono i bambini sono tutti uguali, non esiste razza, colore, religione, etnia, i bambini non si toccano con tanto di punti esclamativi. Cosa sporca è la politica. Chi lo scrive? La nostra amica, vediamo Carmela. C'è un audio, sentiamolo.
1: Con tutto il rispetto, sì, per il ruolo, consiglierei, sì, alla nostra premier di guardare un attimino le norme che già esistono, perché esiste già un limite alla presenza di bambini stranieri nelle scuole italiane. Buona giornata, ragazzi.
0: Teresa, era la nostra amica Teresa. 347 49 00 29. Anche voi che cosa ne pensate di queste esternazioni, perché si tratta solo di, come dice qualcuno dei nostri amici, di propaganda elettorale o propaganda politica. 347 49 00 29. Però lo chiudiamo qui l'argomento adesso, anche i Velvet.

0: L'architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
0: Ma dove vai vestito così?
6: A pescare la spesa.
0: Sempre il solito esagerato.
6: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: Signora, prende anche le olive?
9: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936, le olive. granataolive.com.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.

0: non si è capito, era la canzone di Gaia, chiamo io, chiami tu e non chiama per primo alla fine.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Mese di settembre del 1982 il Parlamento italiano approva la legge Rognoni-Latorre che introduce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Di quell'anno, il 1982, lo ricordiamo anche per i mondiali, signori, ascoltiamo questa bella canzone dei Pooh.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio 1 litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
6: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Questa è una bellissima canzone di J-Ax dedicato al suo bambino, tutto tua madre, e lui che ha avuto un bambino dopo anni e anni di travaglio, mettiamola così. Andiamo su quest'altra notizia molto, molto interessante. Beh, qui mi scoppia la polemica, ti faccio vedere che mi scoppia la polemica, perché durante l'arco di questo weekend c'è stato molto sport, molto calcio, molta pallavolo, dopo ne parliamo della nostra nazionale di pallavolo, ma ieri allo stadio di Torino della Juventus, durante la partita Juventus-Atalanta, è successo il fattaccio. E allora, tu in tutti gli stadi, non solo di calcio, ma in tutti gli ambienti sportivi, si è ricordata la figura di Sandro Mazzola, che è, lo sappiamo tutti, un'istituzione del calcio italiano. Allo stadio di Torino, prima della partita Juventus-Atalanta, minuto di silenzio per Sandro Mazzola, la curva, gran parte della curva non ha partecipato per protesta, addirittura voltandosi di spalle. E mentre andava il ricordo di Sandro Mazzola, la curva ha intonato cori per Gaetano Scirea, Gianni Agnelli e Andrea Fortunato. È chiaro che probabilmente scatterà anche una sanzione, adesso bisogna capire in che termini e come sarà inflitta questa sanzione, però la mancanza di rispetto nei confronti di una grande persona prima di tutto e di un grande personaggio del mondo dello sport fa male a tutti noi sportivi. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere sempre con un WhatsApp.

0: sapevo quello. Amiche amici, chiudiamo la seconda ora di Made in Italy. Tra poco l'aggiornamento dei fatti più importanti della mattinata, ma prima anche Lucio Corsi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche. Da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato Dolce Riserva Ferrarini, al taglio, a 1,49 € a letto. Solo nei punti vendita di Campania e Calabria.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
5: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 €. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 €. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 €. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 €. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
5: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: il cielo è sempre più blu.
1: Il cielo è sempre più blu anche in questo lunedì 21 settembre. Buonasera ad Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è Gianni Sorrentino e c'è anche Biagio Antonacci. Che differenza c'è?

Per te, Luciano Ligabue su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia una nuova settimana insieme, ma il cielo è sempre più blu con Alessio Falanga, Gianni Sorrentino in regia. E oggi non è solamente l'inizio dell'autunno, anche se comunque almeno qui in campagna le temperature non è che sono poi così autunnali, almeno di giorno, perché di notte devo dire che ci stanno facendo dormire abbastanza bene. Però oggi fa particolarmente caldo. Però detto questo, oggi è un giorno importante perché è anche la giornata mondiale della gratitudine, ecco, e questo è veramente tanto importante, che è una ricorrenza che è stata istituita nel 1965 nelle isole Hawaii durante un incontro internazionale. I delegati di vari paesi decisero che sarebbe stato straordinario dedicare un giorno all'anno per esprimere formalmente gratitudine per le cose positive della vita. Quindi devo dire che è veramente un bel giorno per dire grazie a qualcuno, anche perché dire grazie a qualcuno sembra banale, sembra semplice, ma delle volte facciamo fatica a farlo. Quindi oggi, ecco, lunedì 21 settembre, abbiamo la possibilità, tramite il nostro numero WhatsApp 347 49 00 29, di dire grazie a qualcuno e ovviamente magari specificare anche il motivo, perché è sempre bello dire grazie a qualcuno e soprattutto quella che persona, in questo caso, che riceve un ringraziamento speciale deve esserne veramente tanto contenta. Quindi a chi volete dire grazie oggi 21 settembre? 347 49 00 29 arriva adesso Loredana per te. Pazza!

1995, la voce è quella di Claudio Baglioni, il brano è Bolero sulla radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Bene, stiamo parlando la giornata mondiale della gratitudine, un qualcosa di così semplice ma che delle volte veramente può migliorare la giornata, ma non solo, perché sai, quando uno fa un gesto anche involontario, ricevere un grazie, ecco, è veramente diventato un po' difficile. Non so se vi riconoscete in questa situazione, però è vero, non c'è niente da fare, dire grazie o ricevere un grazie anche da una persona sconosciuta in quel momento può davvero far svoltare la giornata. E quindi dal 1965 è stata istituita la giornata mondiale della gratitudine, ecco che ovviamente adesso l'evento si è diffuso in tutto il mondo ed è giusto ringraziare, ecco, adesso ci vuole tutte le persone che hanno sempre quel pensiero nei nostri confronti, dire guarda, grazie per questa cosa che hai fatto, per questa cosa che hai detto. Quindi viva la gentilezza e viva la gratitudine, sicuramente. Sì, diciamolo, lo dobbiamo ribadire perché è molto molto importante. Noi continuiamo nel nostro viaggio nella musica italiana con Tommaso Paradiso, il suo brano 2026, Agitare, Coca-Cola.

0: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
4: Via.
3: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato Dolce Riserva Ferrarini, al taglio, a 1,49 € a letto. Solo nei punti vendita di Campania e Calabria.
5: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modul Nova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Del Sole Sofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.

0: Colors, un ragazzo, una ragazza.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Il desiderio di rinascita, la speranza di ricominciare a sentire forti emozioni dopo un periodo di solitudine o malinconia. Siamo nel 1986 per i bellissimi, la voce è quella inconfondibile di Eros Ramazzotti, Un nuovo amore.

0: verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Sinclair, Mattia Bazar, ti sento su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, giornata mondiale della gratitudine. Ecco, quindi vi abbiamo chiesto innanzitutto a chi volete ringraziare e poi cosa pensate veramente, no, di questa giornata. Ascoltiamo il pensiero di Giovanna. Eccola che sta arrivando, aspetta.
1: Eccoci. Anche perché c'è una ragione importante nel dire grazie, che è quella che nella vita ognuno di noi nulla ci è dovuto per forza.
0: Vero.
1: Un saluto a Radio Kiss Kiss Italia da Giovanna da Napoli.
0: Un abbraccio fortissimo, ma quanta verità in queste parole, Giovanna. Salutiamo anche la nostra amica Maria, che vuole ringraziare suo marito Matteo, che oggi è anche il suo onomastico. Quindi doppi auguri, uno perché tua moglie ti ringrazia, ecco, partiamo da questo presupposto, e due anche per il tuo onomastico. Augurissimo ovviamente anche a tutti i Matteo in ascolto da parte di tutti noi di Kiss Kiss Italia. Vi abbracciamo forte, forte, forte.
2: Tu sei Lucifero.

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico nel 10° anniversario del terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia, provocando 299 morti. Il Capo dello Stato ha reso omaggio alle vittime del sisma, deponendo una corona d'alloro di fronte alla stele che le ricorda, presente anche il Ministro dell'Istruzione, Valditara. Le nostre scuole dovrebbero essere luoghi in cui nessuno si sente escluso. A dirlo, intervenendo al Consiglio Episcopale Permanente a Roma, è stato il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, parlando della scuola italiana a pochi giorni da rientro in classe degli studenti. Non possiamo accettare, spiega, che il luogo di nascita, la condizione economica fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. Voltiamo pagina. Il gruppo TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto imposto alla CNN, MS Now e Politico di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. La decisione per protesta contro il tycoon. E intanto le tre testate giornalistiche hanno intentato causa basata sul primo emendamento per proteggere i nostri diritti e difendere il principio secondo cui il governo non decide cosa la stampa riporta o pubblica, si legge in una nota. Il voto va oltre la mia persona. Viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania, ha commentato il cancelliere tedesco Merz, riferendosi al risultato delle elezioni amministrative di ieri che hanno rappresentato una doppia debacle per la CDU nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove il partito è fuori dal Parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Linke. Merz ha precisato che non c'è stato alcun dibattito sulla sua posizione all'interno del partito. Il governo, ha sottolineato, resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Torniamo in Italia. La cronaca: dopo 25 anni in carcere in Florida e poco più di 2 anni dopo il suo rientro in Italia, Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. A deciderlo è stato il tribunale di sorveglianza di Verona, dove mercoledì sera celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo. Forti era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Tornato in Italia nel maggio 2024, ora detenuto a Verona. In chiusura lo sport, calcio: dopo la quinta giornata di Serie A il campionato si ferma per 3 settimane per dare spazio all'Italia, attesa da 4 gare in Nations League tra il 25 settembre e il 5 ottobre. Esordio venerdì all'Olimpico contro il Belgio. Voglio vincere nuovamente in nazionale, è il proclama di Roberto Mancini al suo primo raduno dopo il rientro da CT azzurro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Kiss Italia Meteo.
2: Una buona serata agli amici di Kiss Italia da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore nulla da segnalare al sud, una serata con cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio, specie sul versante tirrenico. E nella giornata di martedì l'alta pressione sarà inizialmente dominante su tutte le regioni dove prevarrà il sole e il clima sarà asciutto. Nella seconda parte del giorno segnaliamo addensamenti più compatti sulla bassa Calabria.

0: ci sei, non ci sei.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli